0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno, state per ascoltare il ficcanaso del venerdì mattina in compagnia di Luciana e Franco. Buon ascolto.

0: Ogni giorno che passa dicono non tornerà mai più. Però c'è sempre un altro e forse val di più. Ecco perché stamane noi ci mettiamo in corsa e filiamo verso antiche piazze, borgate, montagne e paeselli per incontrare amici e brindar coi loro vinello.
1: Il primo sotto il riflettore stamane è Sergio. Abita, come dice lui, in un allegro angolino di Redcliffe ed è originario di Bologna, quindi amatore per nascita di favolose spaghettate. Oggi, lo dice lui, spaghettata coi fiocchi e vinello dalle cantine di Stento, naturalmente con l'accompagnamento di una canzonetta di casa. Benone allora, il vino se lo fa lui, la musica ce la mettiamo noi e andiamo insieme canticchiando.

0: Piccolo mondo, dicono, e noi aggiungiamo piccole borgate. Perché vi chiederete? Solo perché da un altro angolino di questa vasta città un'allegra vocetta femminile, e appartiene a Rosita, si è presentata dicendo: "Son qua, son qua", e poi aggiunge:
1: Sono una piemontesina, non vecchiotta, ma neanche giovincella. Sbarco lunario guidando il taxi e scorazzando attraverso la città ne sento di cotte e di crude. E molto spesso ci scappa anche la risata. E ne faccio diverse seguendo il programma che poi rallegra anche la clientela che porto in giro. Clientela che sorridendo domanda in inglese, si sa, what's the sign, what's the sign? Allora, per accontentare i passeggeri, le regaliamo per lei e per i passeggeri proprio la Piemontesina.

0: Con questo nostro gira e rigira, pensate un po', ci siamo calati a Firenze, città delle belle arti. Firenze, per chi non lo sa, è nata da un insediamento etrusco, poi trasformata in colonia romana con il nome di Florentia. Nel corso del Medioevo e nella prima età moderna divenne uno dei centri più vitali d'Europa. L'insieme urbano di Firenze, che rappresenta la più forte concentrazione di opere d'arte conosciute in tutto il mondo, è di per sé una realizzazione artistica unica.
1: Questo ce lo dice Angelica, una simpatica quarantenne, sbarcata qua giù per pura avventura. Ed in quella sua corsa per scoprire cose nuove, trova, pensate un po', trova Severino e se lo sposa. La sua Firenze, direte voi, la sua Firenze. Lei con il maritino e col bambinetto, tutti gli anni ci passano un mesetto e anche il piccoletto canta.

0: Con i romani non si scherza e con le romane men che meno. Questo però è solo un modo di dire. I romani difatti sono tipi allegri e le romane più allegre ancora. Questa qui si fa chiamare la romanina del Bayonne, forse perché in tempi passati questo era il tipico suo ballo. Anche lei, come tantissimi altri, ha ricordi lontani, con risate e avventurette, quello che lei chiama il sugo della vita.
1: Tutti, questo lo dici lei, han cosette da raccontare. Sono i segreti della prima giovinezza. E chi non ne ha? Alla fine dice, mi chiamo Anita. E se mi fa ascoltare una canzonetta, io tiro dritta. Noi aggiungiamo che per farla andar pian pianino e dritta ci vorrebbe un tango, ma la signora è romana, qui ci vuole un'aria più moderna ed eccola qua.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Guarda un po'. È sboccata una veronese, magroletta, allegra e piena di vita. E colmo dei colmi si chiama Giulietta, però non ha niente da fare con Romeo. Come racconta lei, i genitori adoravano ascoltare e riascoltare la storia del loro grande amore. È venuta al mondo lei, l'han chiamata Giulietta, e adesso questa eroina dell'amore si trova lungo le nostre contrade.
7: Pensate un po', a dire il vero, si godeva il sole lungo le spiagge del North Queensland e con fionda e mascherina infilzava ottimi pesci da mettere poi nella padella assieme ad un'amica. Le acque del North, col sole che splende, sono un elisir perché ci salta fra le onde. Un'oretta tra quelle acque e la tinterella è assicurata. Naturalmente non la va sempre così. Non per la Giulietta e la sua amica. Infatti sul più bello della mattinata, tra la spuma e le onde, sbattucchia la coda ad uno squalo. Poi mostra la testa, apre la bocca come se volesse far un bel sorriso al pasto in arrivo. Le due amiche praticamente mettono le ali e quel loro volo è molto più divertente.

0: Vi ricordiamo il numero del studio 3240-8686. Chiamateci. Tra i canali di Venezia non ci sono gli squali. Barche e motori però fanno ribollire le acque e le gondole se ne van pacifiche con i turisti a bordo. Nelle giornate buone, Piazza San Marco è gremita di turisti con le acque alte. Chi non va in barchetta si fa il bagnetto al sale. Questa millenaria città, galleggiante, praticamente battaglia con le maree, e par che quasi vogliono ingoiarla. Ma lei tien duro, è più forte del tempo che la sbatocchia. E dicono poi che sia un angolo romantico per gli innamorati.
1: Lo dicono anche i colombi che svolazzano sorridenti tra i tetti dei palazzi e sulle piazze. Venezia, insomma, è la città romantica e le sue gondole con i gondolieri ne completano il bel quadro. E qui troviamo, pensate un po', la Marietta che viene da Sydney, sbarcata a Venezia per incontrare i nonni e per fare la passeggiata in gondola con chi? Pensate, ma sicuro con un veneziano.

0: È un piacere anche per noi quando ascoltiamo la voce degli ascoltatori. E qui abbiamo appena ascoltato Angelina, che ogni tanto ci manda un saluto e quello è una spinta anche per noi che siamo qui dalle 6 di mattina. In ogni caso, buona giornata a tutti e diciamo ancora, e cos'è stamattina? O chi è stamattina che si presenta o si è presentato come un padovano dicendo: avete corso canticchiando su e giù tra Bologna, Firenze, Roma, Verona e anche lungo il Piemonte. E noi padovani che siamo l'ultimo vagone del treno?
1: Questo padovano che si chiama Gigetto sembra che la sappia lunga, ma visto che lei è un assiduo ascoltatore e deve essere anche un buon tempone, troviamo di volata il motivetto che fa per lui, immaginandolo comodamente seduto su una panchina vicino alla famosa cattedrale.

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Siete sempre con Luciano e Franco.
3: E per Angelo adesso la sua canzone.
2: Oh yes, abbiamo Angelo che vuole ascoltare la canzonetta, come anche l'altro amico che ci chiama tutti i venerdì.
4: Sam. Ciao.
2: Abbiamo
4: Sam.
2: Angelo e Sam sono i due più costanti ascoltatori di questa stazione radio e siamo contenti. Vorremmo che tutti gli altri si attaccassero al telefono e chiamassero qualche volta questo studio per darci un'idea che
4: siete
2: non
4: là.
2: Solo ascoltano, ma darci un'idea anche di presentare qualcosa di nuovo e di quello che richiedono. In ogni caso siamo qua pronti per tirare a campare per un'altra mezz'oretta, 20 minuti, non so quanto ci vuole, ma adesso abbiamo la canzonetta per
4: Angelo.
2: Per Angelo, forza!
4: Buon ascolto!

Fortuna che stamattina non girovaghiamo in bicicletta e diciamo grazie a Gino che ci ha prestato la lambretta. E così filiamo lungo strade, campagne e paeselli della nostra vecchia terra. Allegri incontri si fanno strada facendo, voi lo sapete. Sogni di tempi lontani ritornano in vita e amichevoli volti, sorridenti, poi ti danno anche la mano. Sembra che sia un'eterna primavera, ma lungo queste contrade, dico, in tempi lontani han vissuto, pensate un po', Gianni, Piero, Uccio, Silvano, Tullio, Piero e tanti altri. Il tempo spazza ma non cancella. Il tempo passa e tutto cambia, ma nell'aria danzano delle note musicali che fanno bene all'anima. Ascoltatele.

0: It is perhaps the most extraordinary and indeed the rarest of ethnic stations in Brisbane. Its name, of course, is 4EB. With 48 different languages, it provides the community with a unique sustenance that caters for every member of the colony. Tune in to 4EB on 98.1 FM.
1: Insomma, par che stamattina ci siano parecchi ben svegli e fuori della lenzuola. E sono tutti pensionati. Nessun va più a scuola. Il tempo scorre e se ne va. E noi, con pochi denti in bocca, facciamo fatica a mangiare il baccalà. Pensate un attimino, siamo parecchi pensionati. Con pochissime forze, ma sempre scalmanati. E passiamo le giornate groggiogliandoci al sole, pensando ai lontani monti ed alle viole. È facile gridare via, via, via. Dentro l'anima c'è sempre un po' di nostalgia. Dicono che due note musicali mettono a tutti delle fantastiche ali, e quelle ti portano in mondi lontani, dove ci sarà la vita di dopodomani.

Ascoltate l'ora italiana. Mercoledì dalle 8 alle 9, soggiorno alla nostra gioventù con Duilio. Giovedì dalle 8 alle 9, canzoni, notizie e storie con Giuseppe. Venerdì dalle 8 alle 9, Ficcanaso con Franco e Luciana.

0: Ascoltate adesso una storiella allegra e rimata. Colorerà la vostra giornata.
1: Siamo sempre qua. Dalle 7 stamattina o dalle 8, ma siamo sempre qua. La storiella che ve la presento adesso è più o meno addio alla giovinezza. È tutta rimata. C'era un signore che si guardava spesso nello specchio, intuendo che stava diventando vecchio. Notando che i capelli erano arsi, all'istante decise sul da farsi. E acquistò una pomata da un indiano e se la sparse ululando sulla mano. Perché dicendo sottovoce peri peri, i capelli tutti si facevano neri. Ma la pomata, ahimè, conteneva solo ossi e gli fecero i capelli tutti rossi. Si rivolse allora ad una fattucchiera, sempre per via della zazzara sua nera, e lei gli disse che per tornare ai bei 20 anni doveva prima curare i suoi malanni e suggerì di acquistare per gli occhi altre lenti e rimettere nella bocca nuovi denti. Aggiunse di fare ogni mattina gargarismi per curare anche i reumatismi e una serie di punture per rimettere in sesto le giunture. Va ben a consentire l'uomo scontento, ma adesso è arrivato il mio momento per sapere se le cure vanno bene anche per il sesso, siccome questa pratica ho quasi smesso. La fattucchiera dice: figliolo, al manicomio ci si mette il matto, il coso tuo ormai puoi dare al gatto.

Vi ricordiamo che i nostri programmi radio vanno in onda mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 9. Ed ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci eclissiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo alle 8. Buona giornata, buona settimana e grazie per le telefonate.